0: and firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tu non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama, nostro Signore.

da Oslo alla sua donna cosa il soldato regalò. Da Oslo una sciarpetta forse ti piace, a lei mandò. Questo a lei da Oslo arrivò. Da Rotterdam alla donna cosa il soldato regalò. Da Rotterdam la cuffietta come sei buffa, a lei mandò. Questo dall'Olanda arrivò. E da Bruxelles alla donna cosa il soldato regalò. Due pizzi e quattro merletti, che bello averli al

la sottoveste di seta, chissà le amiche a lei mandò. Questo da Parigi arrivò. Da Tripoli alla donna cosa il soldato regalò? Coralli e un amuleto, porta fortuna a lei mandò. Questo dalla Libia

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi. C'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

dire lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi.

regola. L'allora è una convenzione. E allora si era sempre fatto così. E allora si era sempre fatto uno per volta.

0: Una regina come te in questa casa? Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
1: Le 11.
0: Io guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, ma sei, ma io, ma come, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché...

Che cosa ti avevo detto? Una casa. Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

Intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero.

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato, mi tolgo

ha bevuti ora, lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.

Invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfa.

0: Sì, pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

C'è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, diri, da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù.

chiudo gli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui.

appoggio al delirio freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare.

se è vero che i vecchi ballano. In estate di notte in quel chiosco in riva al mare. Dimmi se è vero che si portano le scarpe da ballo e che se le mettono seduti su una sedia in plastica prima di cominciare a ballare.

se le loro mani, le loro bocche hanno le stesse voglie mie. Dimmi se sudano e se bevono birra o acqua minerale. Dimmi se a mezzanotte nuotano nudi. E se poi, stanchi, aspettano l'alba.

hanno aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tema:
2: l'Italia.
1: Svolgimento:
2: quando io l'ho conosciuta, l'Italia era già donna e di costituzione robusta, sana e forte, e più che lavorare direi che tribulava, poi dato che era grassa, Madonna se sudava,
1: e Madonna se sudava. Due bestie nella stalla e un coro di galline a cui tirare il collo per farci stare bene, per farci fare festa. L'Italia si inventava storie favolose, chissà come faceva.
2: Se la portavi in giro l'Italia maglia rosa, montava dietro in macchina perché era rispettosa, mezzo sedile a lei e mezzo a noi fratelli,
1: non proprio di mameli, però abbastanza bene.
2: Si andava a cena fuori e lei mangiava tutto che poi ci si poteva specchiare dentro il piatto, e con la pancia piena di scatto lei si alzava, faceva un bel inchino l'Italia e poi ballava,
1: ballava.
2: Noi zitti affascinati dal ritmo dei suoi passi, ballava proprio bene come spesso fanno i grassi. L'Italia nel volteggio sbuffava e si impegnava, sembrava che cascasse, ma si risollevava,
1: ma si risollevava.
2: Quando l'ho conosciuta eravamo con paesani, puzzava di miseria e aveva modi strani, con quel vocione forte e un tuono di risata, contenta perché viva e in più sopravvissuta
1: a guerra
2: dopo guerra e guerra dopo ancora, d'indole puttana e in abito da suora, maestra di furbizia e un po' volta gabbana,
1: però rispetto ad altre,
2: però rispetto ad altre più tenera ed umana,
1: più tenera, più umana.
2: Aveva gli occhi ardenti e un bel gesticolare, il seno prominente e
1: un'aria familiare, un corpo molto goffo, un po' fuori misura, tenuto insieme a stento con i punti di sutura.
2: Eppure ancora bella, magnetica e attraente, una bellezza impudica e a volte sconveniente, propensa e ben disposta ai vizi del piacere. L'Italia non lo nego, sapeva anche godere.
1: Poi là,
2: hai visto?
1: Signora,
2: lasciala stare.
1: Con il passare degli anni ci siamo persi di vista. Le scrissi molte volte, ma senza mai risposta.
2: Mi dissero che si era messa in certi giri strani e che si accompagnava con ladri e mascalzoni. Poi ieri l'ho incontrata dentro un supermercato, l'Italia col carrello al reparto surgelati, talmente dimagrita che mi pareva un'altra.
1: Gli zigomi rifatti.
2: La frangetta corta.
1: Avrei voluto dirle che avevo nostalgia dei tempi in cui godevo della sua compagnia, insomma la trovavo bella, davvero seducente, e che anche se lontano ero pur sempre un suo parente.
2: Lei mi ha guardato con

0: se n'è andata.
1: Ma come? Signora? Signora?
0: Italia, antico amore, hai perso l'allegria, e forse non ricordi l'antica cortesia. Ebbene sì, lo ammetto, ci son rimasto male. Che diamine potevi almeno salutare? Però malgrado tutto ti voglio ancora bene. Qualcosa di me stesso ancora ti appartiene. Ti piace fare la stronza e farmi disperare. Ma so che un giorno o l'altro ti rivedrò ballare.
1: Oh, là, ecco. Signora. Signorina. Sono qui. Guardi in basso. Ah. Madonna, com'è alta con gli stivali questa. Signora.

0: qua. Siamo qua. Ci guardi. Signora.
1: Ma non vedi che sta cantando? Lasciala stare.
0: Siamo mica pochi.
1: Basta.
0: Non ne faccia questione di maggioranza, signora, ci guardi lo stesso.
1: Andiamo.

Piango di lui, ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

girava, ho cominciato a cure cadre, e adesso che ho girato più se e lì il sole che ho mai vengi. Ho bruato il martel de Thor, i sgrafignati della Baba Yaga, e Vainamoinen nel mai insegna a cantare. E quanto

bellezza del mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

del buio. I cavalli sto frustando sempre più e il cuoio sembra acciaio e non so perché manca l'aria. Con ansietà io nebbia ingoio e una voce dentro me mi dice

di tutti quelli che non vivono pensando a sé. Quando un bimbo cresce e qualcosa lo ferisce, ci vuole amore.

amore, amore, adesso sai cosa fare, se farlo vivere o lasciarlo morire. Se vedi un bambino che non è felice, non può giocare, ferma quell'uomo che è rinascosto, sta uccidendo l'amore.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

nell'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

come si usa dire, sono così, hoodie hoodie, che trascina a largo senza pietà chi non sa nuotare mai imparerà, bloody bloody.

vedrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

strada e mi ricorda un vecchio giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, valzer tanque una polca. Ue mamma chi mo fa fa, ue mamma chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamma chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale, e questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'orchestra.

problema, dirli scuoteli cascè, rock and roll e cia cia cia, disco dance di tamble, valzer tanghi una polca, ue mamma che mo fefe, ue mamma che mo fefe, che stai smagna lavorare, ue mamma che mo fefe.

fare riso di tre ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, ma c'è anche una poca, uè mamma che mo fa fa, uè mamma che mo fa fa, che sti smagna lavora, uè mamma che mo fa fa, rock and roll e cia cia cia, ri blu, ri, ba, ba.

fumava senza filtro, pacchetto verde, scritta nera, ed aveva le dita colorate di giallo e di grigio stampa sera. Nessun altro giornale si svegliava. Di lunedì partiva alle 7 di mattina, tornava alle 7 di sera. Io lo aspettavo anche d'inverno al capolinea. La porta dell'autobus si apriva dal fumo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

chiavai. La mia anima è femmine e assa c'è chiata giù, denti di me, c'è chiata giù.

parla a sentì, ogni om che si conte. Incomincia con c'è che arreste, comincia con c'è che avven, senti chi nasce.

I ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi raid aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi di tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cellofane ci hanno fucilati. Parlavamo delle nostre interiorità.

e ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi ride aerei. Sono sugli autobus finiti che dormono in piedi, metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi. Tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti, e nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cielo fane ci hanno fucilati. Tanto ti proteggeranno i

sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te.

A volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

Beviamoci un caffè, mio dolce amico. Prendiamoci del tempo per pensare. Ne abbiamo viste tante, io e te.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

triste senza il nero, così anche il mio amore è sincero. Siccome il rosso è il colore del futuro, vorrò sempre vedere.

primo fu capo di buona speranza, chiuso per legge e decreto speciale, che la smettessero le onde pacifiche d'imbastardire quell'altro mare. Poi fu la

ed il rispetto della sovrana indipendenza. Niente più scambi di acqua e di pesce, niente più giri del mondo in veliero. Tutti i canali rimasero chiusi a qualunque passaggio di flutto straniero. Così per un poco tornarono chete le acque dei mari di tutto il pianeta, ma non durò molto che un'onda riprese a dir che era tempo di farla finita. Successe che un giorno nel mare nostrano lo ionio pretese di stare da solo

porta i suoi porti e bagni soltanto le sabbie natali. Sembrava la fine, ma era solo l'inizio. E anche così fu ben brutto vedere in quel che era stata la grande distesa, lo strazio dei fossi a dividere il mare. Era solo l'inizio, come già si diceva, perché adesso la febbre secessionista andava ammalando ogni singola riva e niente e nessuno riusciva a dir basta. Così da Trieste alla punta pugliese e dalla Sicilia alla costa del sole, ogni più piccola cala pretese l'indipendenza, e non solo a parole, ma la questione divenne barbina quando si presero goccia con goccia e ognuna guardando la propria vicina diceva: vai via o ti rompo la faccia. Il mare fu presto una grande rugiada, inutile ai pesci e a qualunque creatura. Morirono il tonno, l'acciuga, lo spada, restarono in secca le barche d'altura. E poi un giorno o una notte, non so, accadde qualcosa di ancora più strano. Conoscete la formula H2O? Sì, quella dell'acqua, che tutti sappiamo. Ebbene, l'idrogeno trovò da ridire, sostenne di avere la maggioranza e quindi il diritto sovrano di ambire all'ormai sacrosanta indipendenza. E ci fu come un vento, un soffio infinito, e l'acqua dei mari si invaporò in cielo. Rimase un deserto di sale,

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

cavallo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

Vengo da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleo.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

Se sunt basacumen ram de sales, se sunt magiacumen trun de platen, ma sunt stanca beldrit cumen cipres. Con che mandi che il mun girava, o comincia a cure cadre, e adesso che

sai bene che mestiere infame, sempre in giro sbalottato come un cane per il

αδιάνακα. Θα φύνε νομιστάνκα. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero, ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo.

La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di inedia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo questo mio mestiere responsabilmente? Mi ascolta tanta gente.

che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bello campare.

0: Sì, pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

sole alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio.

finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

La solita strada, profumo di mare, gli ulivi guardavano l'auto passare, poi all'improvviso un lampo.